Ciliegieti, more burro, ciliegieti, more burro, chiacchiera con voi.